0: yo re nno nyang kang le o nno thabe ka nako tsotlhe, o nno bo o sosele o le mong fela jalo ka o bo o sosela jalo eke ba ya bona ntho e ke buang hip hop pantsula re e kwala go lesedi FM a re pelo tswaka tlhare ka mogao moo ke onke lefelo together S1 gospel choir bana monati flotry ba the butterflies ke a gutsa mmino bathong taba di fele.
1: Man, test man. With another liquete.

kura uone hola o bone tsona le motho ana re le hlalosa hola o bone kura uone DMX le Cisco what they really want from me what DMX say le mofu DMX hey na go di atla di a feta antle le mahlo go ra ke a bosupa re balwa ditaba.

0: mamedi ba batle ba le CDFM. Ke ntate Thuri. O mametse tholwana moletsane le nanelo la itlhabolle. Ha re itlhabolle.
1: Mamedi dumela hle ke labone baking misusu imene kamera hora ina ya borobong tsebele so ke hao ya lesedi re kena lenaneong la itlhabolle le kekeng la tsamaya jolo ka tloelo ka jeno hobane re kamona ka limo green park ke mo tsebele so ya lesedi hasang lenaneo lena la itlhabolle ka wotlwa re le hona teng me mo mamedi motle la ka lebitso ke tholwana moletsane maletsa se se jake ke mo hlophisi wa lona ha sibongile sonopo ali teng di purposing tsa gaso ke sporoshe o tla isa dintho di tsamae hantle ali di purposing tsa gaso malepantsi jobo ke yena ya tshwereng tekhniki ka kwano lorato petlo Harry Mabuya ke bona ba o renang le bona ka kwano mo mamede motle sipio sa o re rebe ka kwano rena le lefapha la naha la timo e ka sitana le ditabatsang tsetso pele ya dibakatsa mahae maybe le rena le lefapha lena le shebaneng le taba ya kabo ya mobu me etsa bonete ba hore toske wa fetwa hobane metsotsong e le shume le metse mehlano mashuma mabedi le metse mehlano pele ho ra ya le shume re tla ba le moeti ya tla tla buisana le rona ka hore na ho baneng e le letsatsi la bohlokwa lena lefapheng lena la naha me ho pula hle ke seboka sa matsatsi a mabedi mo mabedi motle sekala ka jeno ho fitlela ho sane me rona re teng ka kwano ka jeno ere ke tla ko amohela ka pina ya lejwe la motheo ba bua ka wena.

Afrika ke le haela tokologo le motlotlo ka bahale ba elwanetse. Ha re eme mmoho le lesedi FM, re tsietse tlhomphano, ho thusana, ho ntshetsana pele, toka le tokologo. Lesedi FM ke molemo.

Afrika ke le haela tokologo le motlotlo ka bahale ba ilwanetse. Ha re eme mmoho le lesedi FM, re tsietse tlhomphano, ho thusana, ho ntshetsana pele, toka le tokologo. Lesedi FM ke molemo.

0: Mamedine ke o nketse o le seng a re se gopole boigantsho ba ka pele ho mono ko nketse EBMQ bare Josepha ntumelle mamedi ke ka mona ke a gutla
1: clientele e mona ho sireletsa le balapa la hao di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika borwa ho boloka beng ka ona ka siriti dilemong tse fetang 30 e re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di theko e tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Afrika ke le haela tokologo le motlotlo ka bahale ba elwanetse. Hare eme mmoho le lesedi FM. Re tsietse tlhomphano, ho thusana, ho ntletsana pele. Toka le tokologo. Lesedi FM ke molemo.

0: ditaba tseo di beileng kwa no ka nnete ho utlwa la ka nnete o na le taba tsa bohloko mentabi ke ne le matsometseng oneso mamedi horra ke le shebele metsimedi re fella mona ka itlabolle nna ke tholana moletsane maletsa sisi ja ke bile mohlophisi wa lona ha re ne re hlophiseditse mmino ke DJ Lovers malepantsi jobo e bile yena yena nga tshwere tekhniki ho etsa bonnete ba hore tsohle di fihla wena ka gotloloa athi yena nga le di papusing tsa gaso ke sibongile sonopo ke le buile ha holo sposhe me lo ratse petlo heri maboya ke le buile bana beso mo ifo kwa imatlafatse renka di tapotsena re di fitisetsa go bona
1: ke le buile ha holo bana beso o samayanga hantle di le phumola go baneng ya lona tima di khatile ka tseno re tlo boela re tena le lona hape kwa no siare moyeng na go etlang mo mamedi go fela go le jwalo le nane o le kenang ke la ditaba tsebeletsong ya le sedi fm lona ke imatlafatse re pile re tlo kena ditabeng tse go di tlhopisitseng re fetele ho keneng modupi go re balla ditaba tsa gore ya le shume le metso e mmedi

0: ao motseng wa Sione. Motseng wa Sione re a metsotsong a mashome a mabedi pele go gora ya pele. Me re tla mabenkeleng a re khutla mabenkeleng he. Re kene tabeng tsa rona wena kitse o tlo o ntetsetse ho 086-000-3084. Mabenkele ke yana a re metse.
1: Hey firsties, get barbecue chicken. You do like it? What lunch? Who's up for that? Kaita engwedi tato 6. Who's a whole real deal? Got $59.90. Get another 5 cheese grillers. Get pizza with perks. Honalo home. Oka apa fita lo 5,000 rent. How ka bonsa or a real deal? What's up for hashtag pizza with perks? Who 087-240-5777. Ola teledi taelo. Honale milawan. Demones pizza. Try something amazing.
2: Ho supermarket e cheapo feta you say ho bolelang hore o tla boloka ha ho lo di hlaiseng tse o di ratang di tlhokontsa ka mehla le tse di ntsengata fumana 400 gram ya lucky star pilchards ya tomato sauce kapa ya chili sauce ka 26.99 eleng le 2 liter ya oro squash concentrate ka 36.99 fela di solo di fumana ha ho fitlhela ka di tenetsa May 2026 so fosweke di solo tsena tse tuma le tse di ntsengata ha you say fela mo di jo tsa maemo di bitsang hanyane ka mehla
0: ke o taba mo tshema tla kena le wena ka jeno mama le godimo jalo ka ke bua le wena ho abata me ke bela hape ke tsa kgweletso ho ba sebedisang di paula hlokomela paula e kotsi ya holo paula e kotsi ha holo e hlokomela hape le wena motswadi ha ile re ho seng motho ya nwa ntie ya nwa nkofi hlokomela bana hle hlokomela bana maria tsena bana ba bangata batsha bana ba bangata maria tsena batsha batsha metsi a belang a tshesa bana maria tsena metsi ana bilang a tshesa bana o hlokomela o beile metsi a hore jwale o ile o hlapa o letsa hlokomela ngwana ke a ukopa ha ngwana le teng ka tlunga ke a ukopa ha holo ha holo ke a ukopa paula yona ha ske roba la ka tlunga ho hang ha itswe ha o sebedisa pramastofu sebedisa pramastofu e ne pa hitseng e sentsena tsa bo mikokotelo tsena hlokomela dikotsi ya holo Di a patloa. Ntwengwe hape e kileng ka bua ka yona le hlokomedisa yona ke di pizza tsena tse o re direkang strateng mona. Ba re pizza tseno di kotsi. Opola le wena ka mane ka Limpopo na le batho ba ileng ba hlokahala ha ba qeta ho ja dijo lefung. Ba re di kotsi. Hobane o fumana hore batho bana ba etsang di pizza tsena ba di etsa ka ana ba barke recycled materials jwale ha ke beya ke tla beha jwa motaung e motle be hantle motaung mona ke tshebeletsong e kgolo ya sesotho man hai e be hantle ntja dithaba

Safedi Al Arams o qoswa simuso atho tsa machaba ho batla batho ba neng ba le ka sekepeng se ho rupuileng bohloko ba hunter virus o sona mamedi mameletsena letseding ka botlalo di aga boemo ba le ho di mo letsegile na di latela hamfela ka mora selelekela ke sena.

a simoge motshe motle ke motsotso pele go gorra ya bobedi re tla balelwa ditaba mono ke moshaneso e leng morra a modupi o seke wa fetwa di utlwa ditaba tsena tsa bokolwane tsa bomang hai wea shua ke monyaka le osane e ntse e le letsatsi atamela o tlo mamela monyaka ke kgwedi ya basebetsi ena monna Thabang tshwantse ke re fumane di-union tshwanetse ke re fumane di-unione di tle mona ke re tlo botsa dipotso rona tsona ga di itšheba di itekola ba fumana rona ba sebeditse jwang ba etseditse basebetsi eng ke re be le bona kwano re buisana le bona di-unione go tswa kore dingata ka ba mane bo cosatu ka ba bo fedusa mane e ka ba bo saftu e ka ba kae re ba bitse mona re bue le bona ga nako e eme tsena tseba gore le komisi ya matlanga e ntse e tswela pele tseba gape gore le monnane o ile a ba legotleng ka jeno ka mona ka Thekwini Fadiel Adams wa NCC nako ke gora ya bobedi o mametse lesedi FM go tenela kgatso la Aforika Borwa ditaba tsa gora bobedi o tla di balelwa ke Kenny Modupi.

0: motho ka mara hora ya boraro Africa borwa dumela o dumetse tsone ke the bundle of joy tabo mokoni ke ala letso ho letso tu ke ala letso ho Botswana worldwide web .lesefm.co.za ha ke tshojalo ke re lefatshe ka bophara dumela hle ke la bona ka jeno fake friday me o tlo ba monate wa tseba ha ke money manager re tshwaretse go tlana se monate se Paris tlolla ka jeno se pa di setlolla ka jena ba me di tsafeleng a dipapa di re beile bongane chabalala tlo re joetsa rona sepetlo sa maobane se bolelang ho ya pele bongane we
1: le huila holo bundle of joy ke le bua holo lebza lebza dumela mamedi wa tsebeletso ya lesedi ho hlemo mama metsingwe le teng jalo ka sa hlalositse ngwana mme le bitso la ka ke bongane chabalala ko swale tsi dipapa di karo re a tella o se fetwe re kopana mane metsotsong e mashuma mararo ka mara hora ya boraro e mashuma mararo ka mara hora ya bone le mashuma mararo ka mara hora ya bohlano ke di tswere mfutenye fa pa nya dipapa di ha di so fete dumela
0: o tsogeletsa maobane
1: ke di tswere ka ofela ngwana
2: Halle sa tsile rapama,

tsano di balwa ke kene modupi mo mamedi ke o dumedisa ba di tsebeletso tsa bolipi Afrika borwa ba hlokomedisitse gore ho ka lebellwa ho kgethia ha lehlwa hape Northern Cape Eastern Cape le Western Cape di toropo tsa Carnarvon le di a Northern Cape di ka apeswa ke lehlwa ka jeno Rabulipi azuita takazi tuwane ofana ka tlokomediso ya lehlwa le ba kantsitiso Eastern Cape mme a eletsa ba sa hlokeng ho ba kantle

gore ke tsebela tsa holo ya revolution ba tsama jalo le monneo ba re love ba ntle mahlo hore ke ba hlano ditaba tsa ho ga botlhano di balwa ke fancy face di engwe mme

ke le buila ha holo skim sa drive mamedi ho fela le jwalo le nano le kena ha jwale ke le nano la ditaba la matshohlo ho le sedi fm me ho polore lo no le tlisetswa ke sabc news re ke metse ha re kgethe nkuka pere empapelo mo ho re fetela o di engwane moetsi o re balla ditaba tsa hora ya botshelela.

Re ke o lebohe ke di bone matshela mo mamedi dumela letona la ditšhelete Gauteng Nkululeko Dunka le entse tshepiso ya gore haufinyana le lo rarola dingongorego tsotlhe tse e tlhaelelang lengolong leo letona la naga la ditšhelete Enoch Godongwana le lengoleletseng masepala wa Johannesburg sena se le malebana

Thembisa. Oh, yeah. Le khubula lona la gaso ke 88.4. Hape ke na ho SABC Plus A. Le sedi FM ke mole. Ba ai ba Soweto. Ho ulanga le khubula 88.4. Kapa le download the SABC Plus app. Ba ke nsa le sedi FM. Ke mole.

0: le mmoho le lesedi FM re ketekeng. Letsatsi la Afrika ke o kgothaletsa kgotso le tswelopele ke Molelwa.
1: Lapeng, sepalangweng, ho sa tsotelle hore o hokae, lesedi FM le na le wena. Re qhuba bosiu ho lesedi FM.

0: pelo le ka moya ke tshe modimo re botsa ntjona mola o shuwe ngwaneso ke wa hore rata morena modimo gago ka mmele ka pelo le moya
1: re rate mbohle moloki ke tse kona le pastor Mathia ne mabedi metsotso ke mashimi ya mabedi mosumunga ka mara hora ya le shimi le metso imedi re tlotla re batso sa hona jwa le hemo mabedi wa tsebeletso ya lesedi mege tla hle ke qale ke tla qala mane metsotsungi mashimi ya mabedi ya metso imihlano ka mara hora ya le shimi le metso imedi qala mo ke qala mo di tlame hore di qalelle mona le mehala ke tla enka mono le di voice note ke tla di nka nakong eno le mona mo ngotseng teng ya mabedi ke tla di nka nakong eno e simple ho mono ke di qala hantle metsotsungi mashimi ya mabedi a metso imihlano ka mara hora ya le shimi le metso imedi ke tlo qala mo ke a hola nkutlwile ha ke tlo qala pejana ho mono ho hang ho tu
2: Tshebeletso e ratwang lesedi FM
1: a shema be damitso imedi hema be damitso tso ka mara hora ya le shime le metso imedi di tlabateng he di papadi ka jeno empa ha hona le thole re tlang ho la setsa lona ka jeno fela papadi di tlabateng he ke a khola engwe fela papadi ya PSL ka jeno he mmabedi metso tsungi mashima mararo ka mara hora ya busupa mauteng ya Durban City e tlang ho bapala le hlopha sa Stellenbosch FC hosane di pedi di tharo di papadi ho tloha horeng ya boraro la Lamontville Golden Arrows bapala le Polokwane City Marumo Gallants e bapala le Richards Bay re tla ho setsa papadi eno ka botloloa ke bone tla na tla hasuwa ke moshana a kileng a tebutebu ka le Sedi FM bona banna pule leo ke yena a tlabeng a tshwere pule leo metso horeng ya boraro o bit college e tla bapala